didi wonom ne woyese wokotsono anapa ebia enyumre wokotsono epeja yakopo na se eleye yipa abone ebat